sono così, come si usa dire sono così, hoodie hoodie. Che trascina al largo senza pietà, chi non sa nuotare mai imparerà.